con ai ai dong ai fasi ku fifi di ge ka mai I he e tau bo kala ma breakfast show ko homani pe mo lotto freklo ai be o Pacific Timber PGH I lotto